0: DJ Snake, Selena Gomez, Selfish Love.
1: Vibra FM, sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.
0: Vibra FM. Sono le 3. Vibra bien. E a Cancun sono le 20.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre, Vibra FM.

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: Vibra FM,
1: todo el día la mejor música latina. Como esta.
3: Wisin y Yandel es Sech, ganas de ti.

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: Vibra FM,
1: todo el día la mejor música latina. Como esta.
3: Nicky Jam e Ozuna, Te robaré.

0: ti chieda che radio ascolti, che radio ascolti, tu rispondi sempre Vibra FM.
1: Stasera ho preparato parmigiana di melanzane, cosce di pollo al forno e una deliziosa crostata di albicocche.
2: Tutte ricette al forno, con questo caldo.
1: A casa nostra fa fresco. Abbiamo un nuovo climatizzatore preso da Bonato.
3: Con Fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche, in tanti modelli su misura per ogni esigenza, a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
4: Non è mica finita! I saldi da Vendramini Abbigliamento continuano con offerte straordinarie. Il meglio per uomo, donna, bambino e casa a prezzi eccezionali. Vendramini Abbigliamento, centro commerciale I Giardini del Sole, Castelfranco Veneto.
5: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
6: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it. Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, camper e caravan.
7: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.
8: Escúchalo.

0: Bailalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: Ogni venerdì accendi la notte al Parco dei Principi. Dalle 23.30 alle 4 del mattino, reggaeton, funky Brazil, Latin vibes, energia. Fino a mezzanotte ingresso gratuito con registrazione. Tutti gli eventi sui social Parco dei Principi. Parco dei Principi, annuale. Il tuo venerdì ha un nuovo ritmo. Media partner Vibra FM.
2: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Vibra FM una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: c'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
1: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Vibra FM vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
2: Vibra FM. Mira Chan, subi un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.
2: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Condizionatore in sole 48 ore? Brotto Termoidraulica. Prenota un sopralluogo rapido e senza impegno. Chiama ora e goditi il tuo meritato fresco. Brotto Termoidraulica a San Martino di Lupari, Padova e su termoidraulicabrotto.it.
6: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
7: Stanco dei prezzi che salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gresse effetto cemento e resina a 9,90 € al metro quadro. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. 45 negozi in Italia. Polis Ceramiche su polis.it.

0: Master KJ, Gerusalemme.
1: Gerusalemme, i kayalami.
2: Vibra FM, sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.

0: così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
1: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Vibra FM. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Vibra FM Notizie.
8: Buongiorno, comparto sanità, è stato firmato il contratto 2025-27, aumenti fino a 240 euro lordi per gli infermieri. Arriva anche il capitolo sull'intelligenza artificiale insieme a nuove tutele per il personale. Maullo, Fratelli d'Italia.
9: Rinnovi contrattuali per 408 euro in media per oltre 3 milioni di dipendenti pubblici, inclusa la sanità. Il governo Meloni conferma il suo impegno per medici e infermieri e smentisce la sinistra con i fatti e con i numeri.
8: Caro carburante, il Partito Democratico chiede interventi urgenti. Il gruppo consigliere chiede azioni immediate per sostenere cittadini, attività produttive e lavoratori pendolari del territorio. Casu PD.
10: Il decreto carburanti è solo una presa in giro clamorosa che non funziona, non interviene sulla benzina e scade tra una settimana. Chiediamo a Giorgia Meloni di occuparsi dei problemi degli italiani e mettere le risorse che servono. Il governo smetta di litigare e ci ascolti.
8: Calcio, partito il nuovo corso dell'Italia. Mancini ha dato l'arrivederci a settembre, mentre Ancelotti ha spiegato il suo no a Malagò. Ha detto: mantengo la parola col Brasile, la Seleção ha un futuro. Ci fermiamo qui. Buona giornata e a più tardi.

0: fatta aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.

finita. I saldi da Vendramini Abbigliamento continuano con offerte straordinarie. Il meglio per uomo, donna, bambino e casa a prezzi eccezionali. Vendramini Abbigliamento, centro commerciale I Giardini del Sole, Castelfranco Veneto.

0: offertissime così. Dai San Benedetto limone pesca 1,5 litri a 69 centesimi e 6 lattine di tonno scrigno del mar a 3,49 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix. I love you.

0: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vale un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
1: Scoprili da Motor Class a Mestre, Portogruaro, Musile di Piave e su motorclass.it.
2: Stanco dei prezzi che salgono? Ovunque ti giri tutto costa di più, ma per la tua casa c'è un'eccezione. Polis Ceramiche va controcorrente. Mentre tutto aumenta, noi abbiamo scelto di restare dalla tua parte. Scopri il Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro al metro quadro. Un prezzo incredibile per una qualità 100% italiana. Da Polis Ceramiche trovi pavimenti, rivestimenti e arredo bagno per ogni tuo progetto. Con 45 negozi in tutta Italia, Polis Ceramiche è sempre vicino a te. Trova il punto vendita più vicino su polis.it.

0: finita. I saldi da Vendramini Abbigliamento continuano con offerte straordinarie. Il meglio per uomo, donna, bambino e casa a prezzi eccezionali. Vendramini Abbigliamento, centro commerciale I Giardini del Sole, Castelfranco Veneto.
1: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Ciao, sono Marcella, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana in via Valmarana 39.
3: Segui la regina del biondo sui social.

0: ti chieda che radio ascolti,
1: che radio ascolti,
0: tu rispondi sempre Vibra FM.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive. Oltre la carta casa.
4: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
5: Cambiare sempre banca. Scegli Banca Adria con gli Euganei. Scegli uno per sempre. Il conto corrente dai 18 ai 35 anni. Carta di debito internazionale e in bank inclusi. 10 operazioni gratuite a trimestre allo sportello. A 1 euro al mese per tutta la vita. Vai nella filiale più vicina a te o visita bancaadriacoglieuganei.it. Uno per sempre. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni relative al prodotto, consultare i fogli informativi sul sito bancaadriacoglieuganei.it o presso le filiali.
6: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante. Quante idee! Ci pensa Manola!
7: Idee in testa! Il salone è dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolombo in via Roma.
8: Vibra FM Notizie.
9: Buongiorno, ecco le ultime notizie. Nelle case di comunità del Veneto arrivano i medici di medicina generale, un progetto condiviso da regione e sindacati. Soddisfatto l'assessore alla sanità Gerosa, che dice come promesso si parte. I presidi di questo tipo in Veneto sono attualmente 99.
10: Il comune di Susegana è di fatto il primo in provincia di Treviso ad adottare un'ordinanza permanente che vieta la balneazione nel Piave, lo stazionamento sugli isolotti naturali e sui manufatti presenti nell'alveo e persino l'attraversamento a piedi del corso d'acqua. Un provvedimento che nasce da un'esigenza di sicurezza e che punta a prevenire tragedie in un tratto di fiume frequentato ogni estate da bagnanti, famiglie e giovani.
9: Anche per oggi la Protezione Civile del Veneto ha diramato l'allerta gialla per rischio di ondate di calore. Previsto disagio intenso per tutta la giornata sull'intero territorio regionale. Non è escluso qualche rovescio temporale di calore in montagna.
10: Per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
1: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
0: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
2: Il termometro sale e le tue forze sono ai minimi storici.
3: Arrivano gli specialisti della climatizzazione, Brotto Termoidraulica. Installano il tuo condizionatore in sole 48 ore. Prenota un sopralluogo rapido e senza impegno. Chiama ora e goditi il tuo meritato fresco. Brotto Termoidraulica, a San Martino di Lupari, Padova e su termoidraulicabrotto.it.
4: Dal cuore delle terre di Treviso e Belluno, il Consorzio Agrario è da sempre al fianco degli agricoltori. Forniamo i migliori prodotti per l'agricoltura, consulenze tecniche specializzate e soluzioni innovative per migliorare la produttività dei campi. Siamo il tuo partner di fiducia, dalla semina alla raccolta, con te per far crescere la tua passione per la terra. La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno, quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
5: Fino al 31 luglio da Pianeta Casa, cucine Lube in saldo fino al 70%. Paghi nel 2027. Scopri di più su cucinelube-pianetacasa.it.

0: un cassetto e vedi qualcosa che non usi più. Oro e argento oggi sono ai massimi valori storici. Scopri quanto puoi ricavare da Compro Oro e Preziosi Chiara a Padova. Valutazioni trasparenti ai massimi livelli. Compro Oro e Preziosi Chiara. Chiama il 345-09-23-900 per un appuntamento e seguici sui social. Vieni anche tu insieme
1: a me. Acquestate in famiglia con più calma. Scegli un giorno feriale, piscine, idroscivoli, giochi per bambini e aree picnic nel verde. Biglietti su acquestate.it. Acquestate, il parco acquatico annuale, Venezia.
2: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Vibra FM.

0: Ogni venerdì accendi la notte al Parco dei Principi. Dalle 23.30 alle 4 del mattino, reggaeton, funky Brazil, Latin vibes, energia. Fino a mezzanotte ingresso gratuito con registrazione. Tutti gli eventi sui social Parco dei Principi. Parco dei Principi, annuale. Il tuo venerdì ha un nuovo ritmo. Media partner Vibra FM.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Vibra FM una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651. Vibra.

0: Osmani García e Florida, Si tú bailas.
1: Vibra FM, sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.
0: Vibra FM. Sono le 10 e 2 minuti. E a Maracaibo sono le 4 e 2 minuti.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-3001. Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
6: Buongiorno, il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. È un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature, lo ha scritto Donald Trump su Truth. Questo è stato confermato anche da fonti islamiche. Il calcio in lutto. Nella notte se n'è andato Franco Baresi, aveva 66 anni, una leggenda del Milan e del calcio azzurro. Aveva legato indissolubilmente la sua intera carriera professionistica proprio al Milan e ne era diventato un simbolo di lealtà e leadership. In tema di sicurezza e di politiche del governo è intervenuto l'onorevole Ziello di Futuro Nazionale. Sentiamo.
7: Noi siamo a favore di qualsiasi iniziativa che va ovviamente ad ampliare la sicurezza urbana. Però noi pensiamo che i problemi sulla sicurezza si debbano risolvere in modo diverso, non andando a creare un grande fratello in terra, ma assumendo più poliziotti, più carabinieri, più militari della Guardia di Finanza, più poliziotti della Polizia Penitenziaria e non certamente con la creazione di una grande fattoria degli animali come voleva George Orwell.
6: E questa era per ora l'ultima notizia, a risentirci tra circa 60 minuti.

0: Swag, solo su Vibra FM.
1: Uno, due, tre, vai!

0: Venerdì e sabato notte, You Summer Garden, Vicenza. Ogni weekend una line-up differente. Party urban hip-hop, reggaeton, tech house, hard techno. Dalle 23.30, ingresso gratuito. You Summer Garden, see you under the stars. Media partner Vibra FM.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
2: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Mozzarella latte Busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.

0: scusi, fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
1: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola. Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
2: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A Trebaseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto. Vibra FM.

0: con Fratelli Bonato. Il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche in tanti modelli su misura per ogni esigenza a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
1: Voglia di estate? C'è il Mucho Macho, lo street bar più esplosivo di Jesolo. Ogni giorno soddisfa la tua fame e sete di divertimento al Mucho Macho. Mucho Macho, in piazza Mazzini a Jesolo e sui social. Media partner Vibra FM.
2: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone è dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
3: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Vibra FM. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Non è mica finita! I saldi da Vendramini Abbigliamento continuano con offerte straordinarie. Il meglio per uomo, donna, bambino e casa a prezzi eccezionali. Vendramini Abbigliamento, centro commerciale I Giardini del Sole, Castelfranco Veneto.
4: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
5: Ciao, sono Marcela, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
6: Segui la regina del biondo sui social.
0: Vibra FM Notizie.
7: Buongiorno, comincia il primo grande esodo di agosto, bollino rosso sulle autostrade venete di CAV come per i fine settimana precedenti, ma senza particolari disagi previsti. Già oggi pomeriggio sono previsti transiti superiori ai 250.000 veicoli. Parliamo di A4 Padova-Venezia, passante di Mestre, tangenziale e raccordo Marco Polo, attesi nel weekend fra 675.000 e 690.000 veicoli in transito.
8: I medici di medicina generale entreranno nelle case di comunità del Veneto. La regione ha inviato alle aziende ULS un documento applicativo della delibera regionale 622 del giugno scorso, concordato con le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale FIMG, SMI, SNAMI e FMT che l'hanno condiviso. I medici che partecipano su base volontaria saranno presenti nelle strutture tra le 8 e le 20.
7: Nel Veneto sono possibili altre due fusioni di comuni. Si tratta di Granze con Sant'Elena in provincia di Padova e Cavasso del Tombo con Castelcucco in provincia di Treviso. I referendum consultivi sono in programma ad ottobre.
8: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.
0: Vibra, vibra, vibra FM.
9: Escúchalo, canta.

0: Báilalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.
2: Se passi per la Postumia e vedi un camion sbucare dal muro, sei alla trattoria Fede e Michi. Dal lunedì al venerdì, cucina casalinga, con menù fisso a pranzo e cena ogni giorno diverso. Su prenotazione, aperto anche per feste al top. Trattoria Fede e Michi, sulla strada Postumia, tra Postioma e Merlengo di Ponzano Veneto. Ampio parcheggio.
3: Brix ha aperto due nuovi supermercati a Voie Euganeo in via Marconi e a Villa Verla in via Verlato. Con l'occasione, fino a domenica 9 agosto, ti regala uno sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
4: Brix, fatti furbo, vieni Quix!
5: Vibra FM!
6: Quizás se le olvido,
7: Miss Worldwide!
6: Che lo

0: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
1: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Vibra FM.

0: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
1: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
0: Minchiomariano.it.
2: Non è mica finita, i saldi da Vendramini Abbigliamento continuano con offerte straordinarie, il meglio per uomo, donna, bambino e casa. A prezzi eccezionali. Vendramini Abbigliamento, centro commerciale I Giardini del Sole, Castelfranco Veneto.
3: Ciao, sono Chiara e compro oro e preziosi di Padova. Da oltre 15 anni offro la più alta quotazione in tutta Padova e provincia su gioielli, orologi, oro e argento. Vieni a trovarmi o chiamami al 345 09 23 900. Con Compro Oro e Preziosi Padova puoi monetizzare al massimo. Seguici sui social.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Vibra FM una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
2: Ciao, sono Valeria del Club di Più. Entra anche tu nel salotto dei single. Cerca e trova la tua anima gemella. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
8: Buongiorno, anche quest'anno, come da tradizione, Ferragosto sarà il momento culminante dell'estate turistica italiana. Tra domani e il 23 agosto si stima che si muoveranno in Italia circa 17 milioni e mezzo di turisti, 8,4 milioni di italiani e 9 di stranieri, per un totale superiore a 78 milioni di pernottamenti. La spesa diretta supererà i 9 miliardi. Lo sport piange. Franco Baresi se n'è andato nella notte all'età di 66 anni, è stato bandiera del Milan e della nazionale azzurra. Aveva trascorso 20 anni in rossonero tra Lidl, Massacchi e Capello. In azzurro aveva vinto il titolo 82 in Spagna, poi negli Stati Uniti nel 94. Torniamo all'economia. A luglio si stima un aumento sia del clima di fiducia dei consumatori sia dell'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese. Lo comunica l'Istat spiegando che per quanto riguarda i consumatori tutte le variabili che entrano nel calcolo registrano un andamento positivo. Relativamente alle imprese il clima di fiducia è in aumento nella manifattura e nei servizi. È tutto, buon pomeriggio e a più tardi.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Ogni venerdì accendi la notte al Parco dei Principi. Dalle 23.30 alle 4 del mattino, reggaeton, funky Brazil, Latin vibes, energia. Fino a mezzanotte ingresso gratuito con registrazione. Tutti gli eventi sui social Parco dei Principi. Parco dei Principi, annuale. Il tuo venerdì ha un nuovo ritmo. Media partner Vibra FM.
3: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il Tinted Lip Oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drainer a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Cambiare sempre banca. Scegli Banca Adria con gli Euganei. Scegli uno per sempre. Il conto corrente dai 18 ai 35 anni. Carta di debito internazionale e in bank inclusi. 10 operazioni gratuite a trimestre allo sportello. A 1 euro al mese per tutta la vita. Vai nella filiale più vicina a te o visita bancaadriacoglieuganei.it. Uno per sempre. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni relative al prodotto consultare i fogli informativi sul sito bancaadriacoglieuganei.it o presso le filiali.

0: Vuoi provare le brezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Se passi per la Postumia e vedi un camion sbucare dal muro, sei alla trattoria Fede e Michi. Dal lunedì al venerdì, cucina casalinga, con menù fisso a pranzo e cena ogni giorno diverso. Su prenotazione, aperto anche per feste al top. Trattoria Fede e Michi, sulla strada Postumia, tra Postioma e Merlengo di Ponzano Veneto. Ampio parcheggio.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Gasparotto Mobili a Rosà.
4: Arredi di altissima qualità. Fino al 31 agosto svuotiamo tutto.
3: 120 salotti componibili a partire da 590 euro. 92 cucine comprese di elettrodomestici a partire da 1590 euro. Approfitta di questa unica opportunità.
4: Hai tempo fino al 31 agosto.
3: E se vuoi venire con appuntamento, chiamalo 0424 8500 e prenota. Gasparotto Mobili a Rosà.
4: Arredi di altissima qualità. Aperto anche la domenica.

0: finita. I saldi da Vendramini Abbigliamento continuano con offerte straordinarie. Il meglio per uomo, donna, bambino e casa a prezzi eccezionali. Vendramini Abbigliamento, centro commerciale I Giardini del Sole, Castelfranco Veneto.
1: Bambini, c'è il gelato? Bambini, c'è il gelato Latte Busche!
2: Il gelato Latte Busche scatena l'entusiasmo. Goloso, senza coloranti né conservanti. Solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione nell'arte del gelato.

0: ti chieda che radio ascolti, che radio ascolti, tu rispondi sempre Vibra FM.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola!
4: Idee in testa! Il salone è dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
5: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Vibra FM. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
9: Vibra FM Notizie.
10: Bentrovati. Il problema dei cinghiali a Monte Grotto Terme è sempre più evidente, così il sindaco ha deciso di scrivere una lettera al governo. La decisione è maturata a seguito dell'episodio in cui un animale è stato trovato morto sulla strada in viale della Croce Rossa, proprio sotto Villa Draghi. Mortandello chiede prudenza ai cittadini che guidano non solo auto ma anche altri mezzi.
11: Fa tappa a Chioggia la seconda edizione dell'evento itinerante Spiagge della Salute. A pochi passi dal mare, residenti e turisti avranno l'opportunità di sottoporsi a consulti medici gratuiti in ambito dermatologico e nutrizionale. L'appuntamento a Chioggia, unica tappa in Veneto, è per domenica al centro Astoria, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.
10: Dopo 7 mesi di chiusura per il restyling, ritorna a splendere l'Hotel Danieli di Venezia, sulla riva degli Schiavoni, iconico punto dell'ospitalità dei turisti da 2 secoli. Fu costruito nel 1471 come residenza della famiglia Dandolo.
11: È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
12: Vibra FM.
13: Sigla la traccia.
14: Hip hop, rap, trap, latin, dembow. 4 brani di un cantante solo su Vibra FM.
15: Wait a minute. Who is that? Sexy.
14: I brani di oggi sono di Enrique Iglesias.

0: escuchando Sigue la Tracha.
1: Esclusivamente en Vibra FM.
2: Who is that sexy?
3: I brani di oggi sono di Enrique Iglesias.

0: Ciao, sono Marcela, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
1: Segui la regina del biondo sui social.
2: Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it. Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
4: Ma va, sono andato da Ivan Team.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
1: Cambiare sempre banca. Scegli Banca Adria Colli Euganei. Scegli uno per sempre. Il conto corrente dai 18 ai 35 anni. Carta di debito internazionale e in bank inclusi. 10 operazioni gratuite a trimestre allo sportello. A un euro al mese per tutta la vita. Vai nella filiale più vicina a te o visita bancaadriacoglieuganei.it. Uno per sempre. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni relative al prodotto, consultare i fogli informativi sul sito bancaadriacoglieuganei.it o presso le filiali.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
3: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.

0: Ascolta, i saldi da Vendramini Abbigliamento continuano con offerte straordinarie. Il meglio per uomo, donna, bambino e casa a prezzi eccezionali. Vendramini Abbigliamento, centro commerciale I Giardini del Sole, Castelfranco Veneto.
1: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Vibra FM.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Voglia di estate? C'è il Mucho Macho! Lo street bar più esplosivo di Jesolo. Ogni giorno soddisfa la tua fame e sete di divertimento al Mucho Macho. Mucho Macho, in piazza Mazzini a Jesolo e sui social. Media partner Vibra FM.
2: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
3: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
4: Puoi scegliere la velocità o nuove distanze. Puoi scegliere una nuova strada o quelle che già conosci. Puoi scegliere la potenza o l'equilibrio. Ma perché scegliere quando puoi avere tutto? Con la nuova gamma Audi Plug-in Hybrid, l'ibrido plug-in di nuova generazione. L'unione tra performance ed efficienza, grazie ai motori a benzina ed elettrico che le vetture scelgono quando utilizzare a seconda del percorso. Scoprile con Audi Value Noleggio.
5: Da Motor Class a Mestre, Porto Gruaro, Musile di Piave su motorclass.it.

0: fatta aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.
2: Uno, due, tre, vai!

0: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
1: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
0: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.

0: sabato esagerato. Sabato 11 luglio tanti prodotti a prezzi mai visti, come detersivo liquido Dixan 22 lavaggi a 3,99 euro. Prix, fatti furbo, vieni Quix.
1: I love you Prix.
2: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
3: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
4: Apri un cassetto e vedi qualcosa che non usi più. Oro e argento oggi sono ai massimi valori storici. Scopri quanto puoi ricavare da Compro Oro e Preziosi Chiara a Padova. Valutazioni trasparenti ai massimi livelli. Compro Oro e Preziosi Chiara. Chiama il 345-09-23-900 per un appuntamento e seguici sui social.
5: Vieni anche tu insieme a me.
6: Acquestate in famiglia con più calma. Scegli un giorno feriale, piscine, idroscivoli, giochi per bambini e aree picnic nel verde. Biglietti su acquestate.it. Acquestate, il parco acquatico annuale. Venezia.
7: Vibra

Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta. Vibra.

0: preparato parmigiana di melanzane, cosce di pollo al forno e una deliziosa crostata di albicocche.
1: Tutte ricette al forno, con questo caldo.
0: A casa nostra fa fresco. Abbiamo un nuovo climatizzatore preso da Bonato.
2: Con Fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche, in tanti modelli su misura per ogni esigenza, a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
3: Questa estate la notte si vive all'aperto. Ogni venerdì e sabato notte, You Summer Garden, Vicenza. Ogni weekend una line-up differente. Party urban hip hop, reggaeton, tech house, hard techno. Dalle 23:30, ingresso gratuito. You Summer Garden, see you under the stars. Media partner Vibra FM.
4: Fino al 31 luglio da Pianeta Casa, cucine Lube in saldo fino al 70%. Paghi nel 2027. Scopri di più su cucinelube-pianetacasa.it.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Ogni venerdì accendi la notte al Parco dei Principi. Dalle 23.30 alle 4 del mattino, reggaeton, funky Brazil, Latin Vibes, energia. Fino a mezzanotte ingresso gratuito con registrazione. Tutti gli eventi sui social Parco dei Principi. Parco dei Principi, annuale, il tuo venerdì a un nuovo ritmo. Media partner Vibra FM.
5: Ciao, sono Marcela, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
6: Segui la regina del biondo sui social.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
8: Con Vibra FM una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: Escúchalo.

0: Báilalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
2: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
1: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
2: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
3: Mmm, che bontà!
2: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
4: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.

0: Ascolta, i saldi da Vendramini Abbigliamento continuano con offerte straordinarie. Il meglio per uomo, donna, bambino e casa a prezzi eccezionali. Vendramini Abbigliamento, centro commerciale I Giardini del Sole, Castelfranco Veneto.
1: Il gelato Latte Busche, goloso, senza coloranti né conservanti, solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione nell'arte del gelato.
2: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.

il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Vibra FM.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392 112 0879. info@tenutaparadisi.com.
4: Cambiare sempre banca. Scegli Banca Adria con gli Euganei. Scegli uno per sempre. Il conto corrente dai 18 ai 35 anni. Carta di debito internazionale e in bank inclusi. 10 operazioni gratuite a trimestre allo sportello. A 1 euro al mese per tutta la vita. Vai nella filiale più vicina a te o visita bancaadriacoglieuganei.it. Uno per sempre. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni relative al prodotto, consultare i fogli informativi sul sito bancaadriacoglieuganei.it o presso le filiali.
5: Buon pomeriggio. Nel Veneto nasce il cammino cimbro di Santa Margherita, in tutto 124 chilometri che attraversano il paesaggio mozzafiato offerto dalle prealpi tra splendide valle e corsi d'acqua. Domenica alle 17.30 alla Sala Casarini del Due Torri di Verona si terrà la cerimonia di consegna del premio internazionale Maria Callas, quest'anno alla 12ª edizione. Nicola Guerini, presidente e direttore artistico del premio.
6: Tante novità che sono già partite con il centenario della nascita di Maria Callas, con la consegna delle 100 medaglie alle 100 eccellenze a livello internazionale. Quest'anno il 2 agosto verrà consegnata anche una medaglia speciale a un imprenditore conosciuto molto a Verona, che ha dato molto alla città, che è Luigi Carlon. E all'interno di questa kermesse, naturalmente, il premio Maria Callas, un soprano di fama internazionale, Soumichot, primo nome straniero conosciuto in tutto il mondo, che ha iniziato qui a Verona, devo dire, con il premio Cappelli. Ha vinto il premio Cappelli in Arena nell'86 e da lì ha iniziato questa carriera straordinaria.
5: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: sai usare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM. Go!

0: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Oggi come ti senti? Creativa? Audace? Classica? Elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone è dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Sacco Longo in via Roma.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenner a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Vibra FM. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
6: Vibra.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere la scelta è una sola: Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: minchiomariano.it.
3: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
4: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
5: Finita! I saldi da Vendramini Abbigliamento continuano con offerte straordinarie. Il meglio per uomo, donna, bambino e casa a prezzi eccezionali. Vendramini Abbigliamento, centro commerciale I Giardini del Sole, Castelfranco Veneto.
6: Ciao, sono Chiara e compro oro e preziosi di Padova. Da oltre 15 anni offro la più alta quotazione in tutta Padova e provincia su gioielli, orologi, oro e argento. Vieni a trovarmi o chiamami al 345 09 23 900. Con Compro Oro e Preziosi Padova puoi monetizzare al massimo. Seguici sui social.
7: Vibra.

0: ti chieda che radio ascolti, che radio ascolti, tu rispondi sempre Vibra FM.
1: Voglia di estate? C'è il Mucho Macho, lo street bar più esplosivo di Jesolo. Ogni giorno soddisfa la tua fame e sete di divertimento al Mucho Macho. Mucho Macho, in piazza Mazzini a Jesolo e sui social. Media partner Vibra FM.
2: Gasparotto Mobili a Rosà.
3: Arredi di altissima qualità, svuotiamo tutto.
2: 120 salotti componibili a partire da 590 euro.
3: Hai tempo fino al 31 agosto.
2: E se vuoi venire con appuntamento, chiamalo 0424 85100 e prenota.
3: Aperto anche la domenica.

0: Bentrovati e buon pomeriggio, le ultime notizie. I campeggi e la montagna del Veneto sono risultati campioni di gradimento da parte dei turisti nei primi due mesi della stagione estiva. La regione continua a investire nel turismo, lo ha detto l'assessore regionale Lucas Pavanetto. Per quanto riguarda il Garda, comparto alberghiero con una occupazione compresa tra 75 e 80%.
1: Tornano pienamente accessibili i sedili esterni a prua di alcuni vaporetti a CTV interdetti con l'applicazione di catenella in orario notturno. Una scelta imposta dall'azienda per ragioni di sicurezza che ha fatto discutere e sulla quale è stata fatta marcia indietro a seguito di una riunione presso la sede della Capitaneria di Porto alla presenza dell'ammiraglio Filippo Marini e l'assessore al trasporto pubblico locale acqueo Michele Zwin.
0: Dopo tre anni consecutivi di rilevazioni con segno o meno, la produzione industriale di Vicenza e provincia torna in territorio positivo. Lo dice la 172esima indagine congiunturale di Confindustria Vicenza relativa al secondo trimestre di quest'anno, più 1,1% l'aumento della produzione manifatturiera.
1: Per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: cosa c'è di più bianco, morbido e fresco della neve delle nostre Dolomiti?
1: Facile! La mozzarella latte Busche.
2: Mozzarella latte Busche. Dolce, delicata. Solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche. Da 70 anni tutto il buono del territorio.
3: Ciao, sono Marcela, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
4: Segui la regina del biondo sui social.
5: Vieni anche tu insieme a me.
6: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
8: Con Vibra FM una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: Confratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche in tanti modelli su misura per ogni esigenza a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
1: Brix ha aperto due nuovi supermercati a Voe Euganeo in via Marconi e a Villa Verla in via Verlato. Con l'occasione, fino a domenica 9 agosto, ti regala uno sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
2: Brix, fatti furbo, vieni Quix!
3: Il tetto tiene ancora.
1: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
4: Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, EP, Total. Da più di 50 anni Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore dei migliori marchi di oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti, movimento terra, agricoltura, industria. Ci trovi anche prodotti per lavaggi, Avi Blu di varie marche e tanti utili consigli. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it. Motori sempre in gamba.

0: Sabato notte, You Summer Garden, Vicenza. Ogni weekend una line-up differente. Party urban hip-hop, reggaeton, tech house, hard techno. Dalle 23.30, ingresso gratuito. You Summer Garden, see you under the stars. Media partner Vibra FM.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Vibra FM.

0: Per Alexa basta dire Alexa, apri VibraFM. Per Google Home, hey Google, parla con VibraFM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: VibraFM, Radio Loca.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, Camper e Caravan.
3: Via Orlando 41 a Mestre Venezia su Instagram e Facebook.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Ciao, sono Valeria del Club di Più. Entra anche tu nel salotto dei single. Cerca e trova la tua anima gemella. Vai al sito clubdipiu.com.
8: Vibra FM Notizie.
9: Buon pomeriggio. Sarebbero almeno 60.000 i migranti entrati in 24 ore a Ceuta, l'enclave spagnola nel nord dell'Africa, in territorio marocchino. È un attacco alla sovranità territoriale della Spagna, ha detto il premier Sanchez. Intanto il Ministero dell'Interno spagnolo ha reso noto che circa 25.000 migranti sono già rientrati in Marocco nel corso della mattinata. Forza Italia e Lega favorevoli alla chiusura momentanea delle frontiere con la Spagna. Sulla questione è intervenuto Marco Richetti di Azione.
10: Quello che sta accadendo a Ceuta non si risolve sospendendo Schengen, ma affermando e convincendosi del fatto che ogni crisi migratoria si affronta con l'Europa.
9: Il prossimo 4 settembre al porto di Bari ci sarà la festa nazionale di Fratelli d'Italia, organizzata per celebrare il record del governo più longevo, lo ha comunicato il sottosegretario alla salute Marcello Giammato. Calcio nel lutto, se n'è andato all'età di 66 anni Franco Baresi, bandiera del Milan e della Nazionale. Indossò per 20 anni la maglia rossonera con allenatori Lidl, Masacchi e Capello. In azzurro vinse 2 titoli mondiali, nell'82 in Spagna e negli Stati Uniti nel 94. È tutto per questo appuntamento, buon pomeriggio e a più tardi.

0: buena.
1: Contrabando musical.
0: Buena vibra.
2: E ce ne siamo ballate 4 alla numero 25 Eladio Carrión con Buenos Días, alla 24 Omar Kurz con Si Estás con Alguien, alla 23 Bad Bunny con Alhambre Púa, alla numero 22 Danny Ocean con Partidazo. Andiamo con il primo 5 loco di questa settimana, ma certamente abbiamo Ryan Castro con Che te vaya bien.
3: Que te vaya bien.

0: Ey, stop, stop, stop.
1: Buena vibra para mover la colita. Non è mica finita. I saldi da Vendramini Abbigliamento continuano con offerte straordinarie. Il meglio per uomo, donna, bambino e casa a prezzi eccezionali. Vendramini Abbigliamento, centro commerciale I Giardini del Sole, Castelfranco Veneto. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Vibra FM. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
1: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651. Buena vibra! Este es el momento para una buena vibra.
3: Buena vibra!
1: Buena vibra para mover la colita.
4: Ed è ancora classifica per noi, siamo ritornati in collegamento. Buena Vibra vi propone alla numero 21 Venesti con Babylon, alla 20 Fresh Bodden con Las 12 e alla numero 19 Boy Wonder CF con Cria i Cani.
1: Che calor è la radio.
5: Tu quieres conocerme, yo conocerte.
1: Buena Vibra me gusta. 21.

0: que son leales.
1: ¡Qué calor en la radio!
2: Tú quieres conocerme y yo conocerte.
1: Buena vibra, me gusta.
3: Ed ha appena finito di suonare alla numero 19 Boy Wonder Fefe con Cria e Caglie, preceduta dalla numero 20 Fresh Bodden con Las 12, dalla numero 21 dove c'era Venesti con Babylon. Andiamo con il secondo Cinco Loco, abbiamo DJ Snake e Durata d'Ora con Toca.
4: Parece que le gusta.

0: Ok, stop, stop, stop.
1: Buena vibra. Buena vibra. Para mover la colita.
2: Con Fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche, in tanti modelli su misura per ogni esigenza, a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
3: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola!
4: Idee in testa! Il salone è dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
5: Ogni venerdì accendi la notte al Parco dei Principi. Dalle 23.30 alle 4 del mattino, reggaeton, funky Brazil, Latin Vibes, energia. Fino a mezzanotte ingresso gratuito con registrazione. Tutti gli eventi sui social Parco dei Principi. Parco dei Principi, annuale. Il tuo venerdì ha un nuovo ritmo. Media partner Vibra FM.
6: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
1: Buena vibra.
7: Este es el momento para una buena vibra.
1: Buena vibra.
7: Buena vibra. Para mover la colita.
8: Ed è ancora classifica per noi, si chiama Buena Vibra e ve ne fa ballare altri tre. Fra poco alla 17 Floyd Menor con alla 16 Gente de Zona con Isla Viva, ma cominciamo con la numero 18, ci sono Joel e Randy con Ben Ghigliao in Japon.
9: La ascolti, la balli.
10: Siete pronti a ballare?
9: Buena Vibra, la classifica.

0: vibra buena.
1: Contrabando musical.
0: Buena vibra.
2: Un altro trittico se n'è appena andato per noi. Alla numero 18 Jowell e Randy con Bengi Jayon Japon. Alla numero 17 Floyd Menor con U. E alla 16 Gente de Zona con Isla Viva. Andiamo con il terzo Cinco Loco. C'è Manuel Turizo insieme a Martin White con La Guaracha.

0: stop, stop, stop.
1: Buena vibra. Buena vibra. Para mover la colita.
2: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. Info @tenutaparadisi.com.
3: Grande novità al Prix! È arrivato il volantino su WhatsApp! Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
4: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
5: Cambiare sempre banca. Scegli Banca Adria Colli Euganei. Scegli uno per sempre. Il conto corrente dai 18 ai 35 anni. Carta di debito internazionale e in bank inclusi. 10 operazioni gratuite a trimestre allo sportello. A un euro al mese per tutta la vita. Vai nella filiale più vicina a te o visita bancaadriacoglieuganei.it. Uno per sempre. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni relative al prodotto, consultare i fogli informativi sul sito bancaadriacoglieuganei.it o presso le filiali.
6: E preparatevi, signore e signori, perché adesso c'è il momento più impegnativo di tutto il nostro programma. Ve ne facciamo ballare 5 tutte di un fiato. Alla numero 15 Mike Towers con Una Namas, alla 14 Ryan Castro con La Viglia, alla 13 Aria Vega con Cevere, alla 12 Dalex con Onghito e alla 11 Russian con Pongo. Via le danze. 15.

0: hacértelo, no.
1: ¡Qué calor en la radio!
2: Tú quieres conocerme y yo conocerte.
1: Buena vibra, me gusta.
3: 5 tutte d'un fiato ne abbiamo ballate. Alla 16 Mike Towers con Una Namasa. Alla 14 Ryan Castro con La Viglia. Alla 13 Aria Vega con Cevere. Alla 12 Dalex con Onghito. E alla 11 Russian con Pongo. Birretta, birretta, adesso sì che serve a me, ma anche a voi. E intanto c'è il quarto e penultimo Cinco Loco. Abbiamo Cimbala e J Balvin con Romo.
4: Si llueve Romo, me baño en el aguacero. Quiero bebida y un cuarto lleno de cuero. Si

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
4: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, Camper e Caravan.
5: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.
6: Luigi, Giorgia e Federico ti aspettano per progettare la casa dei tuoi sogni con i saldi di Meneghello Arredamenti.
7: Arredi di qualità, progettazione personalizzata e tutta la comodità dell'orario fino alle 22 su appuntamento. E se prenoti dal lunedì al venerdì, ricevi un voucher di 500 euro.
8: Meneghello Arredamenti a Limena. Saldi che ti fanno risparmiare davvero.

Anche questo brano è nella Buona Vibra, la classifica di Vibra FM. Scoprili tutti su vibrafm.it. 9.

0: nota buena.
1: Contrabando musical.
0: Buena vibra.
2: E così apriamo la zona tropicale. Omar Kurz con Coco al numero 10, Black con MHDM al numero 9. Andiamo con la quinta e ultima proposta del Cinco Loco. Abbiamo Coileray e Eladio Carrión con Outside.

0: Ay, ok, stop, stop, stop.
1: Buena vibra. Buena vibra. Para mover la colita.
2: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
4: Vieni anche tu insieme a me.
5: Quest'estate in famiglia con più calma, scegli un giorno feriale, piscine, idroscivoli, giochi per bambini e aree picnic nel verde. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, il parco acquatico annuale, Venezia.
6: Apri un cassetto e vedi qualcosa che non usi più. Oro e argento oggi sono ai massimi valori storici. Scopri quanto puoi ricavare da Compro Oro e Preziosi Chiara a Padova. Valutazioni trasparenti ai massimi livelli. Compro Oro e Preziosi Chiara. Chiama il 345-09-2390 per un appuntamento e seguici sui social.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
8: Con Vibra FM una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
1: Buena vibra.
5: Este es el momento para una buena vibra.
1: Para mover la colita.
9: Ed è ancora zona tropicale per noi, questa è Buena Vibra, questa è Vibra FM. Alla numero 8 abbiamo Rauw Alejandro con Dando Vueltas e alla numero 7 Jay Wheeler con Dele Hitos.

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme y yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: Rauw Alejandro, Dando Vueltas, l'abbiamo ascoltata alla numero 8, mentre alla numero 7 c'è Jay Wheeler con De Lejitos. Noi ci fermiamo qui un istante, ma torniamo fra poco per continuare a navigare in zona tropicale qui all'interno di Buena Vibra.
3: Finita! I saldi da Vendramini Abbigliamento continuano con offerte straordinarie. Il meglio per uomo, donna, bambino e casa a prezzi eccezionali. Vendramini Abbigliamento, centro commerciale I Giardini del Sole, Castelfranco Veneto.
4: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.

0: está buena.
1: Contrabando musical.
0: Buena vibra.
2: Polaroid e Radio Carrion appena ascoltata in questo trittico. Alla numero 4, alla 5 c'era Fade con Che Vuelta e alla 6 Zion con Caducaste. Ultima pausa per noi quest'oggi, fra pochissimo c'è il vertice, quindi ve lo perdete? Credo proprio di no. Restate qui, non cambiate stazione.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Ciao, sono Marcela, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
4: Segui la regina del biondo sui social.
5: Mozzarella latte busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
6: Buena vibra.
0: Este es el momento para una buena vibra. Mover la colita.
2: Ed è il momento più importante della nostra classifica, il vertice, le tre prime posizioni. Alla numero 3 troviamo Farruko con Yapaque. Attenzione, W Sound, 5 Estrellas, scende alla posizione numero 2 e Ozuna con Una Aventura riconquista dopo qualche settimana la posizione numero 1.
0: 3.

0: la ascolti, la balli.
1: Siete pronti a ballare?
0: Buona Vibra, la classifica di Vibra FM.

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme y yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: Ozuna con un'avventura alla posizione numero uno, ha riconquistato la vetta, ha detronizzato W Sound con 5 Estrellas che scende alla numero 2, mentre alla numero 3 c'è Farruko con Yapa Che. Chissà cosa succederà la prossima settimana, vi ricordo che questa classifica si ascolta in edizione completa tutti i venerdì e le domeniche alle ore 18 in Edit Edition, dal lunedì al giovedì sempre alle 18, sempre con il vostro Alex Martinelli. Vi mando un fortissimo abbraccio, a presto!

0: mover la colita. Colita. Serve qualcosa che attiri il pubblico.
1: VibraFM.it. Ascolta e riascolta. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono. La più grande

0: Teodoro Soler. Magia.
1: Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción.
0: Aya Nakamura e Maluma. Giaggia.
2: Oh Giaggia, oh Giaggia. Ya pa' moya Giaggia. J'suis pas ta gata Giaggia. Genre en casa na baby ci detta.
3: Vibra FM, sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.
0: Vibra FM. Sono le 20 e un minuto. E a Cancun sono le 13 e un minuto. Vibra FM.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
6: Così fai scappare i pesci! Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
7: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.

0: Pro Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il Tinted Lip Oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
1: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.
2: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Vibra FM.

0: venerdì accendi la notte al Parco dei Principi. Dalle 23.30 alle 4 del mattino, reggaeton, funky Brazil, Latin vibes, energia. Fino a mezzanotte ingresso gratuito con registrazione. Tutti gli eventi sui social Parco dei Principi. Parco dei Principi, a Noale. Il tuo venerdì ha un nuovo ritmo. Media partner Vibra FM. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Fino al 31 luglio da Pianeta Casa, cucine Lube in saldo fino al 70%. Paghi nel 2027. Scopri di più su cucinelube.it. Pianetacasa.it.

0: Ogni venerdì e sabato notte You Summer Garden, Vicenza. Ogni weekend una line-up differente. Party urban hip-hop, reggaeton, tech house, hard techno. Dalle 23:30 ingresso gratuito. You Summer Garden, see you under the stars. Media partner Vibra FM.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Vibra FM. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
5: Vibra.

0: chieda che radio ascolti.
1: Che radio ascolti?
0: Tu rispondi sempre: Vibra FM.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Oggi come ti senti?
4: Creativa, audace, classica, elegante.
3: Quante idee! Ci pensa Manola!
4: Idee in testa! Il salone è dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
5: Cambiare sempre banca. Scegli Banca Adria Colli Euganei. Scegli uno per sempre. Il conto corrente dai 18 ai 35 anni. Carta di debito internazionale e in bank inclusi. 10 operazioni gratuite a trimestre allo sportello. A un euro al mese per tutta la vita. Vai nella filiale più vicina a te o visita bancaadriacoglieuganei.it. Uno per sempre. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni relative al prodotto, consultare i fogli informativi sul sito bancaadriacoglieuganei.it o presso le filiali.
0: Ahora. Vibra FM te hace experimentar todas las vibraciones de la música latina.
6: Vibra FM.
0: Energía,
7: calor,
0: pasión,
7: dos horas de gran música latina.
0: Vibras con DJ Gómez, solo en Vibra FM. Ahora nos gusta la salsa de vibras.
8: Si para amar se necesitan dos, ¿pa' qué le insistes a esa relación? Ya es hora de hacer lo que te dicta el corazón.
9: Que iba a cambiar, eso te prometió. Porque te engañas y sabes que no funciona. No es que tú seas

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, radio loca.
2: Non è mica finita! I saldi da Vendramini Abbigliamento continuano con offerte straordinarie. Il meglio per uomo, donna, bambino e casa a prezzi eccezionali. Vendramini Abbigliamento, centro commerciale I Giardini del Sole, Castelfranco Veneto.
3: Bambini, c'è il gelato?
4: Bambini, c'è il gelato Latte Busche!
5: Il gelato Latte Busche scatena l'entusiasmo. Goloso, senza coloranti né conservanti. Solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione dell'arte del gelato.
6: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
7: Vibras, vibras, tutte le vibrazioni del mondo latino, solo su Vibra FM. El mejor reggaetón solo está en Vibra FM Radio.

www.radioxa.it. Ascolta e riascolta Loxa e Adoxa. Io non me fermi. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono. La più grande invenzione.

0: musica. Trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Roca.
2: Ciao, sono Luigi.
3: Io Giorgia.
4: E io Federico. Siamo gli arredatori di Meneghello Arredamenti.
3: La nostra missione? Trasformare ogni casa in un capolavoro con progetti su misura, mobili di qualità e meravigliosi saldi. E se prenoti dal lunedì al venerdì ricevi un voucher di 500 euro.
2: Meneghello Arredamenti a Limena. Su appuntamento anche fino alle 22.
5: Stasera ho preparato parmigiana di melanzane, cosce di pollo al forno e una deliziosa crostata di albicocche.
6: Tutte ricette al forno con questo caldo.
5: A casa nostra fa fresco. Abbiamo un nuovo climatizzatore preso da Bonato.
2: Con Fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche in tanti modelli su misura per ogni esigenza a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Vibras, vibras, tutte le vibrazioni del mondo latino, solo su Vibra FM. Vibras de bachata?

0: si ascolta in radio, in auto, con lo smartphone, al PC.
1: Sì, e questo è il punto, è fico.
0: Vibra FM, la radio che manda l'energia, l'allegria, la pazzia della tua radio.
2: Ma che sei scemo?
0: In streaming su vibrafm.it o con l'app per Android e iOS. 24 ore su 24 di vibrazioni positive.
3: Siamo divertenti.
0: Vai su vibrafm.it o scarica l'app.
4: Non tentare di comprenderlo. Sentilo.
0: Vibra FM, Radio Loca.
5: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola: Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
6: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
0: Minchiomariano.it.
7: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
8: Gasparotto Mobili a Rosà.
9: Arredi di altissima qualità. Fino al 31 agosto svuotiamo tutto.
8: 92 cucine comprese di elettrodomestici a partire da 1590 euro. Approfitta di questa unica opportunità.
9: Hai tempo fino al 31 agosto.
8: E se vuoi venire con appuntamento, chiamalo 0424 8500 e prenota Gasparotto Mobili a Rosà.
9: Arredi di altissima qualità, ha aperto anche la domenica.
10: Se cerchi dolcezza
11: o se preferisci un gusto più deciso,
10: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
11: Sono entrambi buonissimi.
10: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
12: Vibras, vibras, tutte le vibrazioni del mondo latino, solo su Vibra FM. El mejor reggaetón, solo está en Vibra FM Radio.
13: No sé cómo llegaste, pero quiero que te quedes.
14: Pero tú eres loco, si todavía no estamos conociendo. Además...
13: Shh.

0: Ciao, sono Marcela, la regina del biondo. Per me il biondo non è un colore, è uno stile di vita. Per questo ho creato le Micro Mesh Marcel, una tecnica innovativa per avere il biondo che hai sempre sognato. Io e il mio staff siamo a vostra disposizione. Ci trovi a 90 Padovana, in via Valmarana 39.
1: Segui la regina del biondo sui social. Ciao, sono Chiara e compro oro e preziosi di Padova. Da oltre 15 anni offro la più alta quotazione in tutta Padova e provincia su gioielli, orologi, oro e argento. Vieni a trovarmi o chiamami al 345 09 23 900. Con Compro Oro e Preziosi Padova puoi monetizzare al massimo. Seguici sui social.
2: Voglia di estate? C'è il Mucho Macho, lo street bar più esplosivo di Jesolo. Ogni giorno soddisfa la tua fame e sete di divertimento al Mucho Macho. Mucho Macho, in piazza Mazzini a Jesolo e sui social. Media partner Vibra FM.
3: Voi siete pronti?

0: fatta aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.

0: Nel rap esiste il flow, le rime, la capacità di fare incastri e l'attitudine sul palco. Ma tutti questi elementi non valgono niente se non hai niente da dire.
1: Swag su Vibra FM.

0: Per Alexa basta dire Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: Il rap non è solo musica, è una rima che ti apre in due, è un pensiero che non ti fa dormire.
0: Swag su Vibra FM.
3: Baby, tu sei bella quando ridi. Habibi, Habibi.

www.radioxa.it. Ascolta e riascolta Loxa e Adoxa. Io non mi fermi. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono. La più grande invenzione.

0: trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Roca.
2: La nuova generazione del rap italiano è qui.

mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

0: Ma te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi? Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi?
1: Let's get ready! Another one!
2: Swag, la nuova scena italiana su Vibra FM.

0: chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
0: Vibra FM presenta Ego. Vibra FM balla rap e trap. Do you want more? È il momento di Ego. Just for you.

0: paura di voi. La vostra voce è unica e il mondo deve sentirla. Attention,
1: please. Ego, ego, ego, ego.
2: Rap and Trap
1: su Vibra FM.

0: ascolto con lo smartphone al PC.
1: Sì, e questo è il punto, è fico.
0: Vibra FM, la radio che manda l'energia, l'allegria, la pazzia della tua radio.
1: Ma che sei scemo?
0: In streaming su vibrafm.it o con l'app per Android e iOS. 24 ore su 24 di vibrazioni positive.
1: Siamo divertenti.
0: Vai su vibrafm.it o scarica l'app.
2: Non tentare di comprenderlo. Sentilo.
0: Vibra FM, Radio Loca.
3: Senti, ti dico la verità, io non so niente di hip hop, ma so che tu sei speciale.
4: Ego, rap and trap.

0: State ascoltando i ragazzi di Compton, Ice Cube, Eazy-E e Dr. Dre. E ve l'assicuro, state assistendo alla storia.
1: Ego, tutta un'altra storia.
2: Tutta un'altra storia.
1: Su Vibra FM.

0: boys in the top 10.
1: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
2: Vibra FM, Radio Loca.
3: Dei vostri pezzi esaltate le gang e la droga.
4: La nostra arte è uno specchio della realtà.
3: Ego, go, go.
5: Rap and trap.
6: I drop a bag on the rolls with the Tim tags. My niggas lock scamming money off they pen pals. I know a bitch busted open in the club. Introduce you to the plug.

0: La gente ha paura di voi. La vostra voce è unica. E il mondo deve sentirla. Attention,
1: please. Ego, ego, ego, ego.
2: Rap and Trap
1: su Vibra FM.

0: Questa era Ego. Ego. Ego. Ti aspetta domani alla stessa ora.
1: Serve qualcosa che attiri il pubblico.
2: VibraFM.it. Ascolta e riascolta. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono.
3: La più grande invenzione.

0: está buena.
1: Contrabando musical.
0: Buena vibra.
2: E ce ne siamo ballate 4 alla numero 25 Eladio Carrión con Buenos Días, alla 24 Omar Kurz con Si Estás con Alguien, alla 23 Bad Bunny con Alambre Púa, alla numero 22 Danny Ocean con Partidazo. Andiamo con il primo 5 loco di questa settimana, ma certamente abbiamo Ryan Castro con Che te vaya bien.

0: vive ancora classifica per noi. Siamo ritornati in collegamento. Buena Vibra vi propone alla numero 21 Venesti con Babylon, alla 20 Fresh Boden con Las 12 e alla numero 19 Boy Wonder CF con Cria y Cani.
1: ¡Qué calor en la radio!
2: Tú quieres conocerme, yo conocerte.
1: Buena Vibra me gusta.
3: 21.

0: que son leales.
1: ¡Qué calor en la radio!
2: Tú quieres conocerme, yo conocerte.
1: Buena vibra, me gusta.
3: Ed ha appena finito di suonare alla numero 19 Boy Wonder Fefe con Criei Caglie, preceduta dalla numero 20 Fresh Bodden con Las 12, dalla numero 21 dove c'era Venesti con Babylon. Andiamo con il secondo Cinco Loco, abbiamo DJ Snake e Durata d'Ora con Toca.
4: Parece que le gusta.

0: a mover la colita.
1: Ed è ancora classifica per noi, si chiama Buena Vibra e ve ne fa ballare altri tre. Fra poco alla 17 Floyd Menor con alla 16 Gente de Zona con Isla Viva, ma cominciamo con la numero 18, ci sono Joel e Randy con Ben Guillao in Japon.
2: Siete pronti a ballare?
3: Buena Vibra, i suoni dell'estate, tutto l'anno, su Vibra FM.

0: buena.
1: Contrabando musical.
0: Buena vibra.
2: Un altro trittico se n'è appena andato per noi. Alla numero 18 Jowell & Randy con Bengi Jayon Japon. Alla numero 17 Floyd Menor con U. E alla 16 Gente de Zona con Isla Viva. Andiamo con il terzo Cinco Loco. C'è Manuel Turizo insieme a Martin White con La Guaracha.

E preparatevi, signore e signori, perché adesso c'è il momento più impegnativo di tutto il nostro programma. Ve ne facciamo ballare 5 tutte d'un fiato. Alla numero 15 Mike Towers con Una Namas, alla 14 Ryan Castro con La Viglia, alla 13 Aria Vega con Cevere, alla 12 Dalex con Onghito e alla 11 Russian con Pongo. Via le danze!

0: ¡Qué calor en la radio!
1: Tú quieres conocerme, yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: 5 tutte d'un fiato ne abbiamo ballate, alla 16 Mike Towers con Una Namas, alla 14 Ryan Castro con La Viglia, alla 13 Aria Vega con Cevere, alla 12 Dalex con Onghito e alla 11 Russian con Pongo. Birretta, birretta, adesso sì che serve a me ma anche a voi. E intanto c'è il quarto e penultimo Cinco Loco, abbiamo Cimbala e J Balvin con Romo. Sì.

chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Vibra FM.

con EMA CDM.

Anche questo brano è nella Buona Vibra, la classifica di Vibra FM. Scoprili tutti su vibrafm.it. 9.

0: vibra buena.
1: Contrabando musical.
0: Buena vibra.
2: E così apriamo la zona tropicale. Omar Kurz con Coco al numero 10, Black con MHDM al numero 9. Andiamo con la quinta e ultima proposta del Cinco Loco. Abbiamo Coileray e Eladio Carrion con Outside.

ed è ancora zona tropicale per noi. Questa è Buena Vibra, questa è Vibra FM. Alla numero 8 abbiamo Rauw Alejandro con Dando Vueltas e alla numero 7 Jay Wheeler con Dele Hitos.

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme y yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: Rauw Alejandro, Dando Vueltas, l'abbiamo ascoltata alla numero 8, mentre alla numero 7 c'è Jay Wheeler con De Lejitos. Noi ci fermiamo qui un istante, ma torniamo fra poco per continuare a navigare in zona tropicale qui all'interno di Buena Vibra.
3: Buena Vibra.

0: vibra buena.
1: Contrabando musical.
0: Buena vibra.
2: Polaroid e Radio Carrion appena ascoltata in questo trittico. Alla numero 4, alla 5 c'era Fade con Che Vuelta e alla 6 Zion con Caducaste. Ultima pausa per noi quest'oggi, fra pochissimo c'è il vertice, quindi ve lo perdete? Credo proprio di no. Restate qui, non cambiate stazione.
0: Buena vibra. Este es el momento para una buena vibra.
3: Buena vibra.
0: Buena vibra para mover la colita.
2: Ed è il momento più importante della nostra classifica, il vertice, le tre prime posizioni. Alla numero 3 troviamo Farruko con Yapa Che. Attenzione, W Sound, 5 Estrellas, scende alla posizione numero 2 e Ozuna con Una Aventura riconquista dopo qualche settimana la posizione numero 1.
0: 3.

Davide al numero 2, mentre al numero 3 c'è Farruko con Yapaké. Chissà cosa succederà la prossima settimana. Vi ricordo che questa classifica si ascolta in edizione completa tutti i venerdì e le domeniche alle ore 18, in Edit Edition dal lunedì al giovedì, sempre alle 18, sempre con il vostro Alex Martinelli.

0: Vibra, per muovere la colita.
1: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
0: Vibra FM, Radio Loca.

www.radioxa.it. Ascolta e riascolta Doxa e Adoxa. Io non mi fermi. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono. La più grande invenzione.